Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia.

canzone d'amore, come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.

0: ascoltami, ei, si essa è tua voce, e vai a sto. E fai a sto speciali, a voci clupa, a voci clupa.
1: Sto scemi, sti scuole.
0: Se fai mi ho paura, faci scuola.
1: Sto scuole,
0: sio si cali,
1: sto scuole,
0: sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si cali, sio si